0: funky. You're a funky DJ.
1: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica dance curata da Andrea Pervan.
2: B&L DJ Studio.
1: Dynamite. 60 minuti di dance su Radio Studio X.

E qui siamo al cospetto della musica elettronica, il signor Giorgio Moroder, italiano, lo ricordiamo, vince l'Oscar nel 79 come migliore colonna sonora e parliamo del film Fuga di mezzanotte, Chaser.

cosa si fa interessante? Missaggio lungo, sì, ma tra i protagonisti della musica elettronica barra cosmica barra disco non poteva mancare lui, Gino Socio, italo-canadese, indiscusso protagonista del genere. Dal fantastico LP Outline, questa è Dancer.

Lawrence Roger Fast, meglio conosciuto come Synergy, anche lui uno dei primi ad usare sintetizzatori abbinati ai computers, con il lato A di un disco mix Delta One.

questo sembra di ispirazione più cosmica di qualche anno addietro, e invece siamo ancora nell'82 ed è un tedesco dal nome d'arte di Explorer, dall'LP omonimo, ecco, Enjoy J.

torniamo ai vertici delle classifiche europee con la band britannica dei Visage, la bellissima Fade to Grey.

Gino Soccio, stesso incredibile LP di prima, forse un po' meno famosa ma ugualmente notevole, Does a Woman.

brano che a me piace tantissimo. Il gruppo si chiama iSpice, ma dietro c'è la mano di uno che ha scritto moltissima musica elettronica, Bobby Orlando con Change of Life.

Flirts, sempre dall'82 e ci risiamo. Il fondatore è ancora Bobby O e infatti i due brani si mixano benissimo insieme. Passion.

dedicato ai più nostalgici, ai più puristi, amanti della primissima musica elettronica, Kraftwerk, Computer World.

0: ABT time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
1: Da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e benvenuti all'ascolto del programma Buongiorno e Musica, anche oggi dedicato agli anni passati. Sì, continuiamo con il nostro viaggio virtuale a ritroso nel tempo per ricordare eventi e avvenimenti particolari, perché no, uscite nelle sale cinematografiche e canzoni. E oggi è la volta di quale anno? 1984. A dire la verità non è stato un anno poi particolarmente proficuo, interessante dal punto di vista, che so, delle scoperte, delle invenzioni, no, però ci sono delle notizie abbastanza interessanti, soprattutto in ambito informatico. Voglio inoltre ricordare che nel corso del programma naturalmente non farò riferimento, dico naturalmente perché mi sembra ovvio evitare di parlare di eventi drammatici, per cui cominciamo allora questo 1984 con un grande successo di Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

Prima notizia a carattere informatico e parliamo di personal computer. Oggi il personal computer è un po' alla portata di tutti, dico un po' perché ancora ci sono delle persone che non ci sanno andare, come si suol dire. Macintosh personal computer 24 gennaio 1984 viene lanciato dalla Apple. Ebbene sì, un computer che è riuscito ad aprire le porte anche a coloro che non erano ferrati in tecnologia, e questo grazie ad un innovativo sistema operativo grafico con icone facili da capire, come il cestino, la scrivania, le finestre che ormai tutti conosciamo, più o meno sì, come il mouse, sì, il topo, che all'epoca però era un oggetto piuttosto bizzarro. Insomma, sono passati poco più di 40 anni e ancora qualcuno non ci sa andare sul computer, ma non è facile, sembra facile, però per alcune persone non lo è. Ed era questa la notizia a carattere informatico cui accennava la notizia molto importante, questo avvenimento del 1984. Andiamo avanti con un classico della musica pop degli anni 80, una canzone in tedesco. Un brano dal ritmo allegro ma dal significato profondo. Ma di cosa parlava questa canzone? Parlava dell'acquisto di 99 palloncini rossi che, dopo averli gonfiati, venivano fatti volare in cielo per puro divertimento. Questi palloncini però venivano intercettati da radar militari come oggetti non identificati e quindi vengono fatti decollare aerei che dichiarano un'allerta per contrastare il rischio di quello che sembrava essere un attacco nucleare, invece in realtà era un gioco per bambini. Bene, fatta questa piccola introduzione, non è stato che ascoltare Nena e 99 Luftballons.

Nena, pseudonimo di Gabriele Susanne Kerner. Gabriele è un nome femminile, in tedesco non ha niente a che vedere con il nostro Gabriele al maschile. Ma che fine avrà fatto questa icona della musica pop rock degli anni Ottanta? Beh, se da noi non è più conosciuta, invece in Germania pare che continui a riempire tutti i palazzetti dello sport, quindi continua a fare concerti. Andiamo avanti con le notizie, parliamo di videogiochi. Parliamo più esattamente del Tetris. Chi l'ha inventato? È stato un programmatore russo di nome Alexei Pajitnov. Accidenti questi noi. E però lui è stato un po' ingenuo, perché praticamente non lo brevettò, purtroppo no, e quindi lasciò campo libero ad altre persone. Se ne è approfittato un olandese, un imprenditore olandese, che ne trasse una versione per Nintendo, e così Tetris divenne un fenomeno di massa. Perché si chiama Tetris? Certe volte c'è da chiedersi delle cose, come mai ha scelto questo nome? Tetris si chiama così perché il nome deriva dalla fusione della parola greca tetra, 4, per via dei quadrati che compongono ogni pezzo, e la passione del suo inventore per il tennis. Una cosa da aggiungere, secondo me molto importante, visto com'è l'andazzo oggi: secondo uno studio realizzato dall'associazione No Profit Mind Research Network, il popolare gioco di incastri noto in tutto il mondo, appunto il Tetris, farebbe bene al cervello dei giovani, rendendolo più efficiente e producendo una corteccia più spessa. Allora ragazzi, giocate a Tetris.

Eh sì, anche questa era del 1984, no? Lo dico, magari qualcuno ha detto: accidenti, sono passati così tanti anni. Sì, ci vorrebbe un amico, era di Antonello Venditti. Ma il 1984 è stato importante anche per un altro motivo, non solo per l'uscita di queste canzoni, anzi, diciamo che ha avuto una grande importanza perché Alec Jeffrey, un nome sconosciuto ai molti probabilmente, un genetista inglese, scoprì una tecnica che si è rivelata poi importantissima, e cioè la DNA fingerprinting, l'impronta digitale genetica. Una tecnica ampiamente usata nell'ambito medico e quello forense per l'identificazione di un soggetto. Andiamo avanti con la nostra scaletta musicale e con un tormentone di quell'anno. Quale sarà mai? Parliamo di un imprenditore, cantante croato di nome Aleksandar Martin. Detto il cognome, avete capito tutti che sto parlando di Sandy Martin e la famosissima People from Ibiza.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima canzone in scaletta, John Waite, che dopo essersi sciolto dal gruppo dei Baby si iniziò una carriera come cantante solista. Ebbe un grande successo con un brano del 1984, appunto, intitolato Missing You. Una canzone che ha avuto tantissime cover, forse una delle più conosciute, credo, è quella uscita e interpretata nel 1996 da Tina Turner. Per John Waite questo fu un successo inaspettato, e andando avanti con il racconto potrei aggiungere, anzi aggiungo, che alla fine degli anni 90 darà vita poi al gruppo Bad English. Ma adesso ascoltiamo Missing You.

da non credere, 12 mesi del 1984, le notizie più importanti che sono riuscite a reperire in internet, in rete, e sono quelle che ho dato prima, del genetista, del DNA fingerprinting, del Macintosh e del Tetris. E ripeto, non voglio parlare di avvenimenti tragici, per cui continuiamo il nostro percorso nel 1984, magari parlando delle uscite nelle sale cinematografiche, quali sono state le canzoni più ascoltate, che hanno avuto più successo e chi è nato in quell'anno. Per quanto riguarda i film, io direi di far subito accenno a uno dei film più esilaranti che ho visto. C'è una scena che è rimasta un po' impressa a tutti. Quanti siete? Dove andate? Un fiorino! Ebbene sì, parlo proprio di lui, di Non ci resta che piangere, con Roberto Benigni e Troisi. La storia di due amici che pernottano in una locanda in Toscana, ma al loro risveglio si trovano catapultati nel 1492. Per tutta una storia, adesso non voglio stare a raccontare la trama del film, era solo per dire che è uscito appunto nel 1984, ma non è stato l'unico. Per quanto riguarda i film italiani, degno di menzione è solo questo, perché ce ne sono altri che io non nominerei neppure. Lo faccio così, tanto per far capire che tipo di film non riusciamo a sfornare. L'allenatore di pallone con Lino Banfi. Comunque ascoltiamo la prossima canzone e dopo dirò quali film stranieri sono usciti in quell'anno. Prossima canzone di un gruppo britannico dal nome però un po' cinese, direi, Wang Chung. Il titolo è Dance Hall Days.

tratto dal romanzo Mano Armata di Henry Gray, nelle sale cinematografiche statunitensi nel 1984 esce C'era una volta in America. Un film del genere gangster che va dall'America degli anni 20 ai favolosi anni 60, passando poi per la fine del proibizionismo, interpretato tra gli altri da Robert De Niro. Il regista italiano Sergio Leone e il compositore, indimenticabili le musiche di Ennio Morricone. Con questo film naturalmente il livello di qualità è molto molto alto. Naturalmente anche gli americani riescono a produrre film, diciamo così, cinepanettoni, però se noi ne produciamo 9 su 10, loro ne producono 2 su 10. Vabbè, ma lasciamo perdere queste proporzioni e andiamo avanti con la prossima canzone, e poi farò un'ulteriore lista delle uscite nelle sale cinematografiche di film stranieri.

Madonna con Like a Virgin. Per quanto riguarda le uscite delle sale cinematografiche di film stranieri, parliamo adesso di alcune commedie come Beverly Hills Cop, un piedi piatti a Beverly Hills, poi Splash, una sirena a Manhattan, La signora in rosso, Scuola di polizia, Terminator e Indiana Jones e il Tempio Maledetto, il secondo capitolo di Indiana Jones, prequel dei Predatori dell'Arca Perduta del 1981. E questi erano naturalmente alcuni e non tutti i titoli di film usciti in quell'anno. Passiamo adesso ad un brano vincitore nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo del 1984, che ha segnato l'inizio della carriera canora di chi? Di Eros Ramazzotti, Terra Promessa.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Dunque, se Eros Ramazzotti è risultato vincitore con questa canzone Terra Promessa per le nuove proposte, chi l'avrà mai vinto il Festival di Sanremo? Albano e Romina Power con Ci sarà, che ascolteremo nel medley che tra poco andrà in onda. Per quanto riguarda invece il disco per l'estate, l'altra manifestazione canora fu vinta da Gianna Nannini con Fotoromanza, anche questa è stata inserita nel medley. E allora perché aspettare? Ascoltiamolo subito questo insieme di pezzi di canzoni del 1984.

Era questo il nostro medley di alcune, non tutte, le canzoni del 1984. Abbiamo ascoltato Wake Me Up Before You Go Go dei UOM, Ghostbusters di Ray Parker, Karma Chameleon dei Culture Club, poi Giulia Gianni Togni, Footloose, Fotoromanza di Gianni Nanni, l'avevo detto anche prima, Girls Just Want to Have Fun di Cyndi Lauper, Let's Hear It for the Boy, Denise Williams, e poi abbiamo concluso con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Ci Sarà, Albano e Romena. Ma anche per quanto riguarda quest'anno voglio riposare la mente con una canzone melodica, romantica, di Paul McCartney, e si intitola No More Lonely Nights. I can wait.

Non più notti solitarie, no more lonely nights, era Paul McCartney. Prima ho fatto un piccolo elenco, un breve elenco di film usciti nel 1984. Per quanto riguarda invece le serie televisive è ancora più corto, perché ce ne sono solo due degne di nota. Vediamo un attimino. Allora, è uscito innanzitutto in Italia A-Team su Rete 4, mentre negli Stati Uniti in quell'anno usciva la prima stagione della serie televisiva Miami Vice, che era composta da 23 episodi, che fu trasmessa negli Stati Uniti appunto a partire dal settembre 1984. Adesso ascoltiamo una canzone di Raffaele Rievoli, cioè Un Secolo Raff. Questa canzone è stata oggetto di cover da parte di Laura Branigan nel 1990, quindi 6 anni dopo l'uscita del brano di Raff, inciso però in lingua inglese e non in italiano. Uno avrebbe potuto pensare, oh guarda, una canzone italiana che viene riproposta in lingua inglese. No, è una canzone di un italiano cantata in inglese e riproposta in lingua inglese. Self Control.

Pare che la versione di Laura Branigan abbia avuto più successo di quella di Raff e che comunque non è che è rimasto a bocca asciutta, anche perché ogni volta che viene trasmessa la sua canzone da chi che sia, questo mi piace, il chi che sia, lui comunque incassa i diritti d'autore. Vabbè, ma queste sono questioni economiche che riguardano i cantanti o comunque i parolieri. Proseguiamo con le nostre notizie e parliamo dei nati nel 1984. L'attrice Scarlett Johansson, Mark Zuckerberg o Zuckerberg, a seconda di come si voglia pronunciare, Kate Perry, Emma, Giorgio Chiellini, il calciatore. Basta così, perché sono quelli che ho trovato, che ho reputato essere più famosi. Adesso però mandiamo in onda una canzone ancora una volta romantica, ancora qualcosa di melodico, in conclusione del Buongiorno in Musica, è George Michael e Careless Whisper.

Torniamo con i piedi per terra dopo questa bella canzone melodica di George Michael, Careless Whisper. Concludiamo invece il Buongiorno in Musica con qualcosa di completamente diverso. Ebbene sì, i Queen e Radio Gaga.

0: Chiedo bene Aquin e passo ai saluti velocemente, siamo un po' in ritardo. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e aver ascoltato il Buongiorno in Musica, sperando di avervi tenuto buona compagnia. Un'altra cosa voglio ricordare prima di salutare definitivamente, cioè che potete scaricare la nostra applicazione, andate sul nostro sito, scaricatela e tenetela sempre con voi sul vostro smartphone per poterci seguire. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale e da Sabina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica. Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato? Trailers in FM.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buona altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo ti dice...
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Dove la differenza è nella selezione.
5: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, 4 km di coda per incidente, sono coinvolti due mezzi pesanti tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord. In carreggiata opposta, sullo stesso tratto, rallentamenti per curiosi. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili per traffico, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario in occasione del passaggio del Giro d'Italia 2026 in Toscana. Segnaliamo alcune modifiche alla circolazione sulle linee Viareggio, Lucca, Firenze e Lucca, Ulla, Lunigiana per domani 20 maggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito della cantieristica per la tratta tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, proseguono i lavori della sede tranviaria in Viale Europa all'altezza di via Cimitero del Pino. Le lavorazioni proseguiranno fino al 2 di giugno. Ulteriori dettagli sul sito del Comune. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Welcome to the world of rhythm.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

ore dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami. Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato? Trailers in FM.
20: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

un ottimo successo Made in Germany, con Gilla, Ben Michet Min. Fu veramente un grande hit nel 1978 per questa cantante, Gilla, di origini austriache, nata nel 1950, e che ebbe un ottimo successo proprio tra il 1978 e il 1979. Faceva parte, vogliamo ricordarlo, della scuderia di Frank Farian, questo produttore che tra le altre cose si deve a lui il grande successo dei Bonnie M. Originariamente nel 1974 fece cantare a Gilla una cover di un pezzo di Marcella Bella, Nessuno Mai, ma non ebbe successo. Curiosamente lo stesso Frank Farian poi fece cantare questa canzone qui anche ai Bonnie M. Probabilmente gli piaceva particolarmente, insomma. Comunque Lady Marmalade fu un'altra cover di Gilla, non ebbe grandissimo successo, ma in qualche maniera la fece introdurre così nel giro delle radio e compagnia bella. Poi naturalmente esplose con Help Help Help nel 1976. Adesso andiamo avanti con Giorgio Moroder, Aerocrisis, questa è Love Now Hard Later. Love.

bravo il nostro Giorgio Moroder, che sta avendo una nuova giovinezza in qualche maniera, alla sua età, che insomma non è proprio giovanissimo lui. Giorgio Moroder sta facendo dei concerti in qualità di DJ, addirittura con un successo strepitoso. È veramente una cosa incredibile questo Giorgio Moroder. A distanza di anni è uscito anche un suo album dopo moltissimo tempo e ancora si dà veramente alla grande per quanto riguarda naturalmente il mondo della musica. Giovanni Giorgio Moroder, questo il vero nome di questo grandissimo artista. Lui nato nel 1940, insomma già un po' di annetti, e nonostante tutto va alla grande. Al suo attivo 22 album tra il 1969 e quello ultimo del 2015 dal titolo Déjà Vu. Notate che l'ultimo suo album risaliva al 1990, quindi c'è stato veramente tantissimi anni di silenzio, 25 anni, mica male il discorso. Adesso si prosegue con Gonzales, questo è uno dei pezzi più veramente scatenati di tutta la storia della musica, eh? Have a Stop Dancing, Gonzales, siamo nel 1979, la versione che ci ascoltiamo ovviamente è quella Disco Mix.

eccoli gli ORS, ossia Orlando River Sound, grandissimo successo veramente per questa canzone. C'era anche un altro pezzo famosissimo all'interno del solito album, Buddy to Buggy Boogie, se non sbaglio si intitolava così la canzone. E ancora gruppo famoso di quell'epoca, 1977-1978, parliamo di un gruppo francese composto da un certo Didier Murani e Roland Romanelli. Vennero alla luce nel 1977 con il famosissimo disco hit dal titolo Magic Fly, e seguendo quell'onda di musica elettronica Cosmic Disco, nel 1978 propose un altro album molto carino anche a livello fisico, perché il vinile era di colore blu, dal titolo Just Blue, e ci ascoltiamo proprio la canzone che dà il titolo a questo LP.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

grandissimo personaggio. Ci stiamo riferendo a Mr. George Duke. Lui nacque nel 1946 in California e poi è morto nel 2013. Tratto cugino di un altro artista, Diane Reeve, lui comunque decisamente molto più conosciuto, visto che ha fatto delle collaborazioni con tantissimi artisti, solo per citarne alcuni: Frank Zappa, Stanley Clarke, Billy Cobham, Dennis Williams, e poi chi ne ha più ne metta, insomma, Anita Baker, Regina Bell, mamma mia, tantissimi veramente. Un grandissimo artista specializzato in musica soul, jazz, ma anche disco, nonché produttore, tastierista, compositore. Mamma mia, che bellezza. Dopo George Duke e questa Reach Out che funziona piuttosto bene nel 1983, rimaniamo più o meno in quel periodo con Wes Phillips. Questa è una produzione poco conosciuta dal titolo Such a Pretty Face.

Brave Face, una bella produzione per Larry Williams e questo personaggio Everton West Phillips, che realizzò una serie di singoli tutti negli anni 80 tra il 1983 e il 1987. Andiamo avanti, siamo circa a metà della nostra trasmissione. A questo punto, come già detto, abbiamo una produzione interessante per Pure Energy dal titolo Too Hot.

pezzo decisamente molto carino, questa Two Hat, per questa formazione Pure Energy. Erano esattamente un trio dove trovavamo un certo Curtis Hudson, Lisa Stinfield e Raymond Hudson, credo che fossero dei fratelli. Tra l'altro c'è da dire che questi componenti del gruppo erano di supporto addirittura a una canzone che poi avrà tanto successo da parte di Madonna, Holiday, ma pensa un pochino a te. Realizzarono pure un album nel 1980 e una serie di singoli, 12 per l'esattezza. Allora si prosegue, perché a questo punto, dopo diversi brani poco conosciuti, un disco che funzionò bene anche da noi qui in Italia sotto Prelude Records. Siamo nel 1980, maggio 1980, e Rod andava forte.

eccolo Mr. Rod con Shake It Up, Do the Boogaloo. Sentiva, sembra quasi uno scioglilingua. Per quanto riguarda questo personaggio di nome Rock Nyangandomu o qualcosa di questo genere, un cognome quasi impronunciabile, sembra quasi greco, in realtà lui era un ragazzo di colore che realizzò un album unico nel 1980 e una serie di produzioni decisamente interessanti. Ma adesso è il caso di andare avanti con l'ultima produzione per questi anni 80, Touché, e questa è Just Like a Door, No.

0: abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9 e 32 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 in direzione nord, code a traffico.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
5: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 34771-02537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 in direzione nord, code a tratti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud, in carreggiata opposta, rallentamenti per perdita di carico tra P1 Variante e Badia e per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ci spostiamo in A11, code a tratti tra Pistoia e il Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla FIPLI verso Firenze, code tra Ginestra e Firenze Scandinavia. Trova inoltre code in uscita a Scandicci e a Santa Croce per chi proviene da Firenze, code a tratti ancora una volta per traffico verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo chiusura di via dei Pescioni per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Due minuti, un libro.
7: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sarchiapone è convinto che Marianeve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Marianeve dovrà lasciare Sarchiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:37.

Da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e benvenuti all'ascolto del programma Buongiorno e Musica, anche oggi dedicato agli anni passati. Sì, continuiamo con il nostro viaggio virtuale a ritroso nel tempo per ricordare eventi e avvenimenti particolari, perché no, uscite nelle sale cinematografiche e canzoni. E oggi è la volta di quale anno? 1984. A dire la verità non è stato un anno poi particolarmente proficuo, interessante dal punto di vista, che so, delle scoperte, delle invenzioni, no, però ci sono delle notizie abbastanza interessanti, soprattutto in ambito informatico. Voglio inoltre ricordare che nel corso del programma naturalmente non farò riferimento, dico naturalmente perché mi sembra ovvio evitare di parlare di eventi drammatici, per cui cominciamo allora questo 1984 con un grande successo di Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

Prima notizia, carattere informatico, e parliamo di personal computer. Oggi il personal computer è un po' alla portata di tutti, dico un po' perché ancora ci sono delle persone che non ci sanno andare, come si suol dire. Macintosh, personal computer, 24 gennaio 1984, viene lanciato dalla Apple. Ebbene sì, un computer che è riuscito ad aprire le porte anche a coloro che non erano ferrati in tecnologia. E questo grazie ad un innovativo sistema operativo grafico con icone facili da capire, come il cestino, la scrivania, le finestre, che ormai tutti conosciamo, più o meno sì, come il mouse, sì, il topo, che all'epoca però era un oggetto piuttosto bizzarro. Insomma, sono passati poco più di 40 anni e ancora qualcuno non ci sa andare sul computer, ma non è facile, sembra facile, però per alcune persone non lo è. Ed era questa la notizia a carattere informatico cui accennava la notizia molto importante, questo avvenimento del 1984. Andiamo avanti con un classico della musica pop degli anni 80, una canzone in tedesco. Un brano dal ritmo allegro ma dal significato profondo. Ma di cosa parlava questa canzone? Parlava dell'acquisto di 99 palloncini rossi che, dopo averli gonfiati, venivano fatti volare in cielo per puro divertimento. Questi palloncini però venivano intercettati da radar militari come oggetti non identificati e quindi vengono fatti decollare aerei che dichiarano un'allerta per contrastare il rischio di quello che sembrava essere un attacco nucleare, invece in realtà era un gioco per bambini. Bene, fatta questa piccola introduzione, non è stato che ascoltare Nena e 99 Schluffalons.

Nena, pseudonimo di Gabriele Susanne Kerner. Gabriele è un nome femminile, in tedesco non ha niente a che vedere con il nostro Gabriele al maschile. Ma che fine avrà fatto questa icona della musica pop rock degli anni Ottanta? Beh, se da noi non è più conosciuta, invece in Germania pare che continui a riempire tutti i palazzetti dello sport, quindi continua a fare concerti. Andiamo avanti con le notizie, parliamo di videogiochi, parliamo più esattamente del Tetris. Chi l'ha inventato? È stato un programmatore russo di nome Alexei Pasinov. Accidenti questi noi. E però lui è stato un po' ingenuo, perché praticamente non lo brevettò, purtroppo no, e quindi lasciò campo libero ad altre persone. Se ne è approfittato un olandese, un imprenditore olandese, che ne trasse una versione per Nintendo, e così Tetris divenne un fenomeno di massa. Perché si chiama Tetris? Certe volte c'è da chiedersi delle cose, come mai ha scelto questo nome? Tetris si chiama così perché il nome deriva dalla fusione della parola greca tetra, 4, per via dei quadrati che compongono ogni pezzo, e la passione del suo inventore per il tennis. Una cosa da aggiungere, secondo me molto importante, visto com'è l'andazzo oggi: secondo uno studio realizzato dall'associazione No Profit Mind Research Network, il popolare gioco di incastri noto in tutto il mondo, appunto il Tetris, farebbe bene al cervello dei giovani, rendendolo più efficiente e producendo una corteccia più spessa. Allora ragazzi, giocate a Tetris.

Eh sì, anche questa era del 1984, no? Lo dico magari qualcuno ha detto, accidenti, sono passati così tanti anni, sì, ci vorrebbe un amico, era di Antonello Venditti, ma il 1984 è stato importante anche per un altro motivo, non solo per l'uscita di queste canzoni, anzi, diciamo che ha avuto una grande importanza perché Alec Jeffrey, un nome sconosciuto ai molti probabilmente, un genetista inglese, scoprì una tecnica che si è rivelata poi importantissima, e cioè la DNA fingerprinting, l'impronta digitale genetica, una tecnica ampiamente usata nell'ambito medico e quello forense per l'identificazione di un soggetto. Andiamo avanti con la nostra scaletta musicale e con un tormentone di quell'anno. Quale sarà mai? Parliamo di un imprenditore, cantante croato di nome Aleksandar Marton. Detto il cognome, avete capito tutti che sto parlando di Sandy Marton e la famosissima People from Ibiza.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima canzone in scaletta, John Waite, che dopo essersi sciolto dal gruppo dei Baby si iniziò una carriera come cantante solista. Ebbe un grande successo con un brano del 1984, appunto, intitolato Missing You, una canzone che ha avuto tantissime cover, forse una delle più conosciute, credo, è quella uscita e interpretata nel 1996 da Tina Turner. Per John Waite questo fu un successo inaspettato e, andando avanti con il racconto, potrei aggiungere, anzi aggiungo, che alla fine degli anni 90 darà vita poi al gruppo Bad English. Ma adesso ascoltiamo Missing You.

da non credere, 12 mesi del 1984, le notizie più importanti che sono riuscite a reperire in internet, in rete, e sono quelle che ho dato prima, del genetista, del DNA fingerprinting, del Macintosh e del Tetris. E ripeto, non voglio parlare di avvenimenti tragici, per cui continuiamo il nostro percorso nel 1984, magari parlando delle uscite nelle sale cinematografiche, quali sono state le canzoni più ascoltate, che hanno avuto più successo e chi è nato in quell'anno. Per quanto riguarda i film, io direi di far subito accenno a uno dei film più esilaranti che ho visto. C'è una scena che è rimasta un po' impressa a tutti. Quanti siete? Dove andate? Un fiorino. Ebbene sì, parlo proprio di lui, di Non ci resta che piangere, con Roberto Benigni e Troisi. La storia di due amici che pernottano in una locanda in Toscana, ma al loro risveglio si trovano catapultati nel 1492. Per tutta una storia, adesso non voglio stare a raccontare la trama del film, era solo per dire che è uscito appunto nel 1984, ma non è stato l'unico. Per quanto riguarda i film italiani, degno di menzione è solo questo, perché ce ne sono altri che io non nominerei neppure. Lo faccio così, tanto per far capire che tipo di film non riusciamo a sfornare. L'allenatore di pallone con Lino Banfi. Comunque ascoltiamo la prossima canzone e dopo dirò quali film stranieri sono usciti in quell'anno. Prossima canzone di un gruppo britannico dal nome però un po' cinese, direi, Mang Chung. Il titolo è Dance Hall Days.

tratto dal romanzo Mano Armata di Henry Gray, nelle sale cinematografiche statunitensi nel 1984 esce C'era una volta in America. Un film del genere gangster che va dall'America degli anni 20 ai favolosi anni 60, passando poi per la fine del proibizionismo, interpretato tra gli altri da Robert De Niro. Il regista italiano Sergio Leone e il compositore, indimenticabili le musiche di Ennio Morricone. Con questo film naturalmente il livello di qualità è molto molto alto. Naturalmente anche gli americani riescono a produrre film, diciamo così, cinepanettoni, però se noi ne produciamo 9 su 10, loro ne producono 2 su 10. Vabbè, ma lasciamo perdere queste proporzioni e andiamo avanti con la prossima canzone, e poi farò un'ulteriore lista delle uscite nelle sale cinematografiche di film stranieri.

Madonna con Like a Virgin. Per quanto riguarda le uscite delle sale cinematografiche di film stranieri, parliamo adesso di alcune commedie come Beverly Hills Cop, un piedi piatti a Beverly Hills, poi Splash, una sirena a Manhattan, La signora in rosso, Scuola di polizia, Terminator e Indiana Jones, il tempio maledetto, il secondo capitolo di Indiana Jones, prequel dei Predatori dell'Arca Perduta del 1981. E questi erano naturalmente alcuni e non tutti i titoli di film usciti in quell'anno. Passiamo adesso ad un brano vincitore nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo del 1984, che ha segnato l'inizio della carriera canora di chi? Di Eros Ramazzotti, Terra Promessa.

0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Dunque, se Eros Ramazzotti è risultato vincitore con questa canzone Terra Promessa per le nuove proposte, chi l'avrà mai vinto il Festival di Sanremo? Albano e Romina Power con Ci sarà, che ascolteremo nel medley che tra poco andrà in onda. Per quanto riguarda invece il disco per l'estate, l'altra manifestazione canora fu vinta da Gianna Nannini con Fotoromanza, anche questa è stata inserita nel medley. E allora perché aspettare? Ascoltiamolo subito questo insieme di pezzi di canzoni del 1984.

Era questo il nostro medley di alcune, non tutte, le canzoni del 1984. Abbiamo ascoltato Wake Me Up Before You Go Go dei UOM, Ghostbusters di Ray Parker, Karma Chameleon dei Culture Club, poi Giulia Gianni Togni, Footloose, Fotoromanza di Gianni Nanni, l'avevo detto anche prima, Girls Just Want to Have Fun di Cyndi Lauper, Let's Hear It for the Boy, Denise Williams, e poi abbiamo concluso con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Ci Sarà, Albano e Romena. Ma anche per quanto riguarda quest'anno voglio riposare la mente con una canzone melodica, romantica, di Paul McCartney, e si intitola No More Lonely Nights. I can

Vice, che era composta da 23 episodi, che fu trasmessa negli Stati Uniti appunto a partire dal settembre 1984. Adesso ascoltiamo una canzone di Raffaele Riefoli, cioè Al Secolo Raff. Questa canzone è stata oggetto di cover da parte di Laura Branigan nel 1990, quindi 6 anni dopo l'uscita del brano di Raff, inciso però in lingua inglese e non in italiano. Uno avrebbe potuto pensare, oh guarda, una canzone italiana che viene riproposta in lingua inglese. No, è una canzone di un italiano cantata in inglese e riproposta in lingua inglese. Self Control.

Pare che la versione di Laura Branigan abbia avuto più successo di quella di Raff, e che comunque non è che è rimasto a bocca asciutta, anche perché ogni volta che viene trasmessa la sua canzone, da chi che sia, questo mi piace, il chi che sia, lui comunque incassa i diritti d'autore. Vabbè, ma queste sono questioni economiche che riguardano i cantanti o comunque i parolieri. Proseguiamo con le nostre notizie e parliamo dei nati nel 1984. L'attrice Scarlett Johansson, Mark Zuckerberg o Zuckerberg, a seconda di come si voglia pronunciare, Katy Perry, Emma, Giorgio Chiellini, il calciatore. Basta così, perché sono quelli che ho trovato, che ho reputato essere più famosi. Adesso però mandiamo in onda una canzone ancora una volta romantica, ancora

Torniamo con i piedi per terra dopo questa bella canzone melodica di George Michael, Careless Whisper. Concludiamo invece il Buongiorno in Musica con qualcosa di completamente diverso. Ebbene sì, i Queen e Radio Gaga.

0: Pietro Vegni è qui, passo i saluti velocemente, siamo un po' in ritardo. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e aver ascoltato il Buongiorno in Musica, sperando di avervi tenuto buona compagnia. Un'altra cosa voglio ricordare prima di salutare definitivamente, cioè che potete scaricare la nostra applicazione, andate sul nostro sito, scaricatela e tenetela sempre con voi sul vostro smartphone per poterci seguire. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale e da Sabina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per veicolo in fiamme tra Firenzuola e Badia verso nord, con 5 km di coda tra Aglio e Firenzuola e 1 km di coda tra Barberino e Aglio, il tutto in direzione nord. Si tratta di un mezzo pesante adibito a trasporto di carta. È in corso l'intervento di soccorso. Sempre in A1 troviamo code verso nord tra P1 variante e Aglio, tra Aglio e Roncobilato e verso Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Regolarizzato al momento il traffico in A11 e in Fipili, dove troviamo personale su strada allo svincolo di Empoli Est in entrata e in uscita nei due sensi di marcia. Prima di salutarci per il traffico ferroviario segnaliamo provvedimenti di circolazione in occasione del passaggio del Giro d'Italia dalla Toscana per le linee Viareggio Lucca Firenze e Lucca Ulla Lunigiana per domani 20 maggio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sarchiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
7: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
8: A Radio Studio X sono le ore 11:07.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per veicolo in fiamme tra Firenzuola e Badia verso nord, con 5 km di coda tra Aglio e Firenzuola e 1 km di coda tra Barberino e Aglio, il tutto in direzione nord. Si tratta di un mezzo pesante adibito a trasporto di carta. È in corso l'intervento di soccorso. Sempre in A1 troviamo code verso nord tra P1 variante Aglio, tra Aglio e Roncobilato, e verso Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Regolarizzato al momento il traffico in A11 e in Fipili, dove troviamo personale su strada allo svincolo di Empoli Est in entrata e in uscita nei due sensi di marcia. Rimane salutarci per il traffico ferroviario per un guasto tecnico a un passaggio a livello tra le stazioni di Prato e Pistoia. I treni in linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Due minuti, un libro.
5: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su dueminutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
1: We need a hero, always shining in the night, to guide our ways to a better life.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, sulla 1 direttissima, riaperto il tratto precedentemente chiuso per un veicolo in fiamme tra Firenzuola e Badia. Permane 1 km di coda sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola, ancora chiuso lo svincolo di Firenzuola in entrata. Ripercussioni per traffico intenso anche sulla 1 e sulla 1 panoramica, con code a tratti da Calenzano fino a Rioveggio. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra il bivio Pisa-Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Secondo Mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor, presso Circolo Aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
4: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 per ripristino incidente, si segnalano in direzione Bologna 3 km di coda sul raccordo tra la 1 e la variante di Valico tra Barberino di Mugello e Aglio, 2 km di coda sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola, code a tratti invece tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico, rallentamenti invece sulla 1 panoramica tra Aglio e Rioveggio. Ancora sulla 1 direttissima si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. Chiusura anche sulla Fipili, precisamente dello svincolo di Empoli Est in uscita in direzione mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio!
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem that I can't fix, because I can do it. In the mix.

0: Pazza.
1: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 per ripristino incidente, si segnalano in direzione Bologna 3 km di coda sul raccordo tra la 1 e la variante di Valico tra Barberino di Mugello e Aglio, 3 km di coda anche sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola, code a tratti invece tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico, rallentamenti invece sulla 1 panoramica tra Aglio e Rioveggio. Ancora sulla 1 direttissima si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si registra un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili invece si segnala la chiusura dello svincolo di Empoli Est in uscita in direzione mare. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
17: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
16: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
1: Welcome to the world of rhythm.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
0: Scopri e riscopri il fascino della radio in onde medie. Questa è Radio Studio X. Per Livorno e Costa Toscana 1485 kHz. Arezzo e provincia 1584 kHz. La prima radio italiana in AM stereo. www.radiostudiox.it.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Eccoci qua. Nuova puntata di Mixing for You.

cioè cose produzioni del momento, e invece sono veramente attinenti alla New Disco, ovvero New Disco 22. Si comincia proprio con un brano rivisto e corretto da DJ

it crucial in this house, the base.

0: della Raffa Nazionale. Raffaella, rumore.
1: Settanta, ottanta, novanta. Selezioni musicali a cura di Pierino V.

dà appuntamento alla prossima puntata di Radio Studio X Mixing for You. Un saluto a tutti da parte di Pierino B. Vi saluto così, con la Raffa Nazionale. Era la puntata New Disco 22. Ricordo il sabato sulle social club, ovvero sui social Mixcloud e Facebook, c'è la direttina di Pierino B. Trovate il link su Facebook appena parte la diretta. Così possiamo anche vederci. Saluto a tutti da parte di Pierino B. Alla prossima di Mixing for You. Ciao!

0: Statler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: The biggest hits 24 hours a day, 7 days a week.
4: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di oggi.
5: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
6: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Zeus, allo stato delle cinture, perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti da DJ Rob Zancanelli. Su Radio Studio X inizia una nuova puntata di Juice. Loro sono i

Ricordiamo i numeri di Radio Studio X per la pubblicità o per gli eventi con i DJ nel tuo locale. Infoline 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove lì puoi anche scaricare l'app per i dispositivi Android e anche compilare la tua playlist di 10 canzoni rigorosamente dance da ascoltare nella seconda parte di Juice.

amici, sento connessi con Radio Studio X. Stai ascoltando Juice e nella playlist di Massimo di Livorno è il momento di ascoltare Musica di Fly Project 2013.

August Miracle, anno 2000. Alza il volume, tieni il ritmo, sei su Radio Studio Hit. Il programma che stai ascoltando si chiama Juice, il programma ricco di vitamine musicali.

0: alle 14.30, in replica alle ore 3 e il martedì alle ore 18. Saluto tutti i colleghi della radio, i radioamatori, i sintoconnessi. Ci risentiamo tra 7 giorni esatti da DJ Rob Zancanelli. Ciao!
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso Circolo Aziendale.
2: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
4: Funky, you're funky DJ.
5: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica dance curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di dance su Radio Studio X.

E qui siamo al cospetto della musica elettronica, il signor Giorgio Moroder, italiano, lo ricordiamo, vince l'Oscar nel 79 come migliore colonna sonora e parliamo del film Fuga di mezzanotte, Chaser.

si fa interessante. Missaggio lungo, sì, ma tra i protagonisti della musica elettronica barra cosmica barra disco non poteva mancare lui, Gino Socio, italo-canadese, indiscusso protagonista del genere. Dal fantastico LP Outline, questa è

questo sembra di ispirazione più cosmica di qualche anno addietro, e invece siamo ancora nell'82 ed è un tedesco dal nome d'arte di Explorer, dall'LP omonimo, ecco, Enjoy J.

torniamo ai vertici delle classifiche europee con la band britannica dei Visage, la bellissima Fade to Grey.

Gino Soccio, stesso incredibile LP di prima, forse un po' meno famosa ma ugualmente notevole, Does a Woman.

brano che a me piace tantissimo. Il gruppo si chiama iSpice, ma dietro c'è la mano di uno che ha scritto moltissima musica elettronica, Bobby Orlando con Change of Life.

Versus dedicato ai più nostalgici, ai più puristi, amanti della primissima musica elettronica, Kraftwerk, Computer World.

0: tea time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: world of rhythm.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A11 si segnala che a causa di lavori stanotte in orario 22:06 rimarrà chiuso il tratto tra Monte Cateni Terme e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. Treni domenica 24 maggio in orario 9:14 per la rimozione di un ordigno bellico a Fonte Blanda in provincia di Grosseto sulla linea Genova-Pisa-Roma. Circolazione sospesa tra Grosseto e Orbetello. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze domani 20 maggio in orario 9:19 per un intervento con piattaforma aerea in Borgo Pinti, divieto di transito da via Laura a via Giusti. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Dove la differenza è nella selezione.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami. Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

0: tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: The Party, The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

un ottimo successo Made in Germany, con Gilla, Ben Michet Min. Fu veramente un grande hit nel 1978 per questa cantante, Gilla, di origini austriache, nata nel 1950, e che ebbe un ottimo successo proprio tra il 1978 e il 1979. Faceva parte, vogliamo ricordarlo, della scuderia di Frank Farian, questo produttore che tra le altre cose si deve a lui il grande successo dei Boney M. Originariamente nel 1974 fece cantare a Gilla una cover di un pezzo di Marcella Bella, Nessuno Mai, ma non ebbe successo. Curiosamente lo stesso Frank Farian poi fece cantare questa canzone qui anche ai Boney M. Probabilmente gli piaceva particolarmente, insomma. Comunque Lady Marmalade fu un'altra cover di Gilla, non ebbe grandissimo successo, ma in qualche maniera la fece introdurre così nel giro delle radio e compagnia bella. Poi naturalmente esplose con Help Help Help nel 1976. Adesso andiamo avanti con Giorgio Moroder, Aero Chris, questa è Love Now Hard Later.

bravo il nostro Giorgio Moroder, che sta avendo una nuova giovinezza in qualche maniera, alla sua età, che insomma non è proprio giovanissimo lui. Giorgio Moroder sta facendo dei concerti in qualità di DJ, addirittura con un successo strepitoso. È veramente una cosa incredibile questo Giorgio Moroder. A distanza di anni è uscito anche un suo album dopo moltissimo tempo e ancora si dà veramente alla grande per quanto riguarda naturalmente il mondo della musica. Giovanni Giorgio Moroder, questo il vero nome di questo grandissimo artista. Lui nato nel 1940, insomma già un po' di annetti, e nonostante tutto va alla grande. Al suo attivo 22 album tra il 1969 e quello ultimo del 2015 dal titolo Déjà Vu. Notate che l'ultimo suo album risaliva al 1990, quindi c'è stato veramente tantissimi anni di silenzio, 25 anni, mica male il discorso. Adesso si prosegue con Gonzales, questo è uno dei pezzi più veramente scatenati di tutta la storia della musica, eh? Have a Stop Dancing, Gonzales, siamo nel 1979, la versione che ci ascoltiamo ovviamente è quella Disco Mix.

favoloso anche il drum break per quanto riguardava questa formazione, che molti potrebbero pensare di origine statunitense, in realtà loro erano un gruppo inglese, uno dei pochi gruppi inglesi, visto che bisogna dire che questo genere musicale in Inghilterra non ha mai particolarmente attecchito. E però nonostante ciò diversi gruppi molto interessanti sono venuti proprio da quella terra, non solamente i Gonzales, ma vedi Hot Chocolate, The Delegation, sono tutti gruppi inglesi. Si sono formati nel 1973 e sono andati avanti piuttosto bene fino al 1986, quando si sono sciolti praticamente. Nel contempo loro hanno realizzato 5 album tra il 1974 e il 1980. Adesso andiamo con un tumulto mix ORS e

eccoli gli ORS, ossia Orlando River Sound. Grandissimo successo veramente per questa canzone. C'era anche un altro pezzo famosissimo all'interno del solito album, Buddy to Buggy Boogie, se non sbaglio, si intitolava così la canzone. E ancora gruppo famoso di quell'epoca, 1977-1978, parliamo di un gruppo francese composto da un certo Didier Murani e Roland Romanelli. Vennero alla luce nel 1977 con il famosissimo disco hit dal titolo Magic Fly, e seguendo quell'onda di musica elettronica Cosmic Disco, nel 1978 propose un altro album molto carino anche a livello fisico, perché il vinile era di colore blu, dal titolo Just Blue, e ci ascoltiamo proprio la canzone che dà il titolo a questo LP.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

un grandissimo personaggio, ci stiamo riferendo a Mr. George Duke. Lui nacque nel 1946 in California e poi è morto nel 2013. Tratto cugino di un altro artista, Diane Reeve, lui comunque decisamente molto più conosciuto, visto che ha fatto delle collaborazioni con tantissimi artisti, solo per citarne alcuni: Frank Zappa, Stanley Clarke, Billy Cobham, Dennis Williams, e poi chi ne ha più ne metta, insomma, Anita Baker, Regina Bell, mamma mia, tantissimi veramente. Un grandissimo artista specializzato in musica soul, jazz, ma anche disco, nonché produttore, tastierista, compositore. Mamma mia, che bellezza. Dopo George Duke e questa Reach Out che funziona piuttosto bene nel 1983, rimaniamo più o meno in quel periodo con Wes Phillips. Questa è una produzione poco conosciuta dal titolo Such a Pretty Face.

Face, una bella produzione per Larry Williams e questo personaggio Everton West Phillips, che realizzò una serie di singoli tutti negli anni 80 tra il 1983 e il 1987. Andiamo avanti, siamo circa a metà della nostra trasmissione. A questo punto, come già detto, abbiamo una produzione interessante per Pure Energy dal titolo Too Hot.

pezzo decisamente molto carino, questa Too Hot, per questa formazione Pure Energy. Erano esattamente un trio dove trovavamo un certo Curtis Hudson, Lisa Stinfield e Raymond Hudson, credo che fossero dei fratelli. Tra l'altro c'è da dire che questi componenti del gruppo erano di supporto addirittura a una canzone che poi avrà tanto successo da parte di Madonna, Holiday, ma pensa un pochino a te. Realizzarono pure un album nel 1980 e una serie di singoli, 12 per l'esattezza. Allora si prosegue, perché a questo punto, dopo diversi brani poco conosciuti, un disco che funzionò bene anche da noi qui in Italia sotto Prelude Records. Siamo nel 1980, maggio 1980, e Rod andava forte con

ancora Mr. Rod con Shake It Up, Do the Boogaloo. Sentiva, sembra quasi uno scioglilingua. Per quanto riguarda questo personaggio di nome Rock Nyangandomu o qualcosa di questo genere, un cognome quasi impronunciabile, sembra quasi greco. In realtà lui era un ragazzo di colore che realizzò un album unico nel 1980 e una serie di produzioni decisamente interessanti. Ma adesso è il caso di andare avanti con l'ultima produzione per questi anni 80, Touché, e questa è Just Like a Door, No.

0: Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami. Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al 5.

0: Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
2: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morris e David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron and Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma all'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album, che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti i Blue Heron con My Way.

brano dei Blue Irons, ovvero Andy Jossi, Switzer e Gretchen DeWald, che è una bravissima cantante e musicista californiana. Una collaborazione a distanza resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In. Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di T.Y.O., cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola Peace.

bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibault Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989 e, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Somio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camiel Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo, ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

Every False Embrace è un pezzo degli Yuma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People, Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo, un stornaiolo di chiare origini italiane, però lui è americano, e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Rat Boys con Now You're Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair, per una band che è nata nel 2010. La frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

0: Wave.
1: I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger.

I Damned hanno rieletto un po' la loro maniera, un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Raw Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Venian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salomon guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond, hanno pubblicato in questi giorni il nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo MS of Stress.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Babies Front con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era l'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock, da Los Angeles, con Young Love.

E queste atmosfere messicane, un po' alla Calexico, erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound. Una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi con il grande David Byrne.

Progetto molto interessante questo, curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Roberts e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vadafaz Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky Free, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Roberts. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

City Sleeps è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbeam, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Youth Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che ascoltiamo.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato? Trailers in FM.
15: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
16: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
17: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70, 80, 90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28 a tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento, ciao.